0: ist 7 Uhr. Radio Munot, Nachrichten.
1: Am Mikrofon ist der Fabian Weber. Guten Abend. Mit den USA ist kein pauschaler Fixpreis bei der Beschaffung der neuen F-35 Kampfjets ausgehandelt worden. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission. Die USA hätten bereits 2021 einen Fixpreis unmissverständlich abgelehnt, sagt SP-Nationalrat David Roth, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission.
2: Gegenüber der Kommission hat der Projektleiter NKF diese klare Absage als Zwischenstand der Verhandlungen dargestellt. Der Kommission liegen jedoch keinerlei Dokumente vor, welche auf eine spätere Änderung der amerikanischen Position hindeuten würden.
1: Die Kommunikation des VBS gegenüber der Öffentlichkeit lasse sich deshalb nicht nachvollziehen. Der Bundesrat hatte stets erklärt, es gäbe für die 36 neuen Jets einen Fixpreis von 6 Milliarden. Die USA verlangen hingegen wegen der hohen Inflation und den stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen mehr Geld. Schweizer Rekruten sind in den letzten 20 Jahren unsportlicher geworden. Das zeigt eine Auswertung des Bundesamtes für Sport, BASPO. Es hat die Sporttestdaten von fast 700.000 Rekruten analysiert. Die Gesamtpunktzahl sei von knapp über 74 im Jahr 2006 auf rund 70 gesunken, sagt Rahel Gilgen-Ammann vom BASPO.
3: Ich denke, es ist nicht alarmierend. Gleichwohl ist es wichtig, dass wir hinschauen, weil das eben gleich darauf hinweist, weil das sind so viele Personen, die involviert sind, so viele Datenpunkte, die analysiert worden sind, dass es durchaus gesellschaftsrelevant ist, dass da ein Rücklauf passiert.
1: Gleichzeitig ist der Anteil derer, die sich selbst als trainiert einstufen, deutlich gestiegen, nämlich von 40% auf 56%. Bei einem großen Brand in Bellach, Kanton Solothurn, ist heute eine Person ums Leben gekommen. Der Brand des Gebäudes des Gemüse- und Früchtegroßhändlers Siragusa war kurz nach 10.30 Uhr gemeldet worden. Unverzüglich seien Einsatzkräfte von Feuerwehr, Sanität und Polizei ausgerückt. Bei deren Eintreffen sei die Liegenschaft bereits in Vollbrand gestanden, berichtete die Polizei. Das Gewerbegebäude ist laut Polizeiangaben komplett zerstört worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere 100.000 Franken. Die Ermittlungen zur Identität der Person sowie zur Todes- und Brandursache seien im Gang. Israel hat wegen Großbritanniens Sanktionen gegen Siedlungen im Westjordanland Gegenmaßnahmen verkündet. So wäre das britische Konsulat in Jerusalem geschlossen, sagte Israels Außenminister Gideon Saar am frühen Abend in Jerusalem. Zudem dürften israelischen Angaben zufolge 12 britische Politiker und Aktivisten nicht mehr nach Israel einreisen. Zuvor hatte Großbritannien ein Verbot für die Einfuhr von Waren aus illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland verkündigt. Großbritannien betrachte künftig nicht nur israelische Siedlungen, sondern die gesamte israelische Besetzung des Westjordanlands offiziell als illegal.
4: Meteo wird präsentiert von Weber Metall und Solarbau Dachsen. Wir formen stahlharte Qualität. Photovoltaikanlagen auf Carports, Glas- oder Hausdächer, Fassaden und Geländer. Vom regionalen Fachspezialist webermetallbau.ch.
5: Das Wetter heute in der Region Schaffhausen, es ist nochmal so richtig warm, auch am Abend und mehrheitlich trocken. Das mit Temperaturen von über 20 Grad. Morgen, da kühlt es dann ab. Am Vormittag ist es zudem auch noch bewölkt und immer wieder auch nass. Temperaturen morgen, morgen um die 17 Grad, Höchsttemperaturen bei 20 Grad.
6: Italo Munot.
7: Tre uomini e una radio.
8: Una voce, tre menti e mille risate.
7: Dalle 19 alle 21 con Mario,
8: Orazio
7: e Salvo.
8: Salvo imprevisti.
9: Sono un italiano.
10: Buonasera a tutti, sono le ore 19.04 minuti e come ogni martedì a farvi compagnia c'è Italo Munot. Oggi ai microfoni poco meno che
8: Orazio,
11: Mario
10: e Salvo. Buonasera
11: salve
10: a tutti.
11: Imprevisti.
10: Salve imprevisti. No, ci siamo, siamo completi stasera, siamo completi. È da tanto che manchiamo, no? Le nostre voci
6: Ma esatto. Avevamo l'ultima prima dell'estate, cioè prima delle vacanze estive, esatto. Se non sbaglio.
10: E pioveva.
6: E ti ricordi quella sera come ha diluviato? E adesso siamo qua, forse portiamo di nuovo pioggia.
10: Guarda, stasera, stanotte ci sarà un po' di pioggia, dico, ho letto.
6: Speriamo non come venerdì scorso, no. Perché sennò...
10: Infatti, no, quello no, però da domani in poi il tempo sarà un po' freddo, quindi...
6: Vabbè, ci dobbiamo abituare, alla fine l'estate è finita.
11: Penso che chi ci sta ascoltando condivide la propria felicità con noi, perché dopo tutti questi mesi di caldo e di afa è stata dura.
10: Ci vuole, vero, era una temperatura molto tropicale.
6: No, ma in effetti pure al lavoro mi dicevano, ma tu resisti con sto caldo? Ho detto, vabbè, noi siamo abituati, noi del sud sappiamo come... cosa significa, però devo ammettere, io pure la risposta era sempre generale: in estate quando sei mutande non ti togli, cioè ti puoi togliere pure quelli, in inverno se senti freddo ti metti un maglione in più, una coperta in più e ti riscaldi in un modo, però col caldo,
10: vabbè, se c'è il caldo c'è caldo, io fino a 40 gradi non lo soffro, poi da 40 gradi in poi lo sento pure io.
11: È stata dura, quest'anno è stata un po' più dura rispetto agli altri anni, ovviamente leggevo, perché poi sul meteo si scrive, no? Si scrive tanto, si parla tanto, sono segnali da non sottovalutare,
10: certo.
11: Non bisogna prendere il tutto un po' sotto piede, perché qualcuno dice, vabbè, ma abbiamo già avuto queste temperature molti anni fa, no? sicuramente è vero, però la tendenza adesso è che le temperature stanno aumentando in ogni dove, anche in paesi dove queste temperature prima non c'erano, quindi è un fenomeno che non va sottovalutato, ma piuttosto andrebbe analizzato nella sua complessità, facendo cambiare magari dei comportamenti in scala generale, su scala mondiale, appunto. Ma vedremo, chi vivrà.
6: No, ma allacciandomi il discorso che hai fatto, Mario, io avevo letto un meteorologo che in pratica questa è stata saremo ringrazianti tra un paio d'anni che abbiamo avuto un'estate così, perché la più minima, diciamo, cioè è peggiorata.
11: Ci aspettano estate più calde,
6: ancora più peggioreranno, ecco. Peggioreranno da anno in anno, sempre temperature più folli, più calde e più costanti, soprattutto perché se pensi da maggio fino all'altro ieri, si può dire, a parte a spizzichi e bocconi un po' di pioggia, abbiamo avuto sempre costantemente solo caldo.
11: Sì, è un caldo che poi, come dire, si ripercuote su tante cose. Non so tu, Salvo, ma è stato il primo anno questa volta nella mia vita che ho avvertito l'acqua a mare molto molto calda. Di solito uno va a mare per buttarsi in acqua e rinfrescarsi, quest'anno invece no, addirittura l'acqua era calda, cioè sembrava quasi che qualcuno l'avesse bollita. Sì. E quasi tutti i giorni, tutti i giorni. Quindi questo calore anche dell'acqua prima o poi, come certo, dire, tornerà su nell'aria, verrà aspirato e poi vediamo cosa ci aspetta.
6: Appunto,
11: perché le previsioni sono già un po' pericolose, però sono temi che ognuno di noi conosce, sono temi dove purtroppo nel nostro piccolo non si può fare neanche tanto per cambiare, e quindi vediamo un po' che succederà.
6: Però finché sono questi problemi qua, perché se senti in giro tra guerre e cose varie, diciamo, vabbè, il problema minore, diciamo.
11: Abbiamo sentito molto anche nelle scorse settimane,
6: troppe,
11: no?
6: Con
11: quello
6: cose.
11: Che è successo anche, esatto, nelle nostre zone.
6: Sì, sì.
11: Eh sì, è andata così. Comunque, penso che con il primo messaggio vogliamo partire, che dici?
10: Sì, perché ho visto che c'è già il primo messaggio, io direi di partire con quello.
11: E allora lo facciamo leggere ad Orazio, dai. Orazio ha scritto questo numero, il più 48, che mi ricordo, esatto, un prefisso di un paese.
6: Io sto vedendo le foto e già sto sorridendo e mi si scalda il cuore. Buonasera amici di Italo Munot, sono Giuseppe dalla Polonia.
11: Sempre
6: questa
11: lui.
6: Sera vi seguo dalla Calabria, però ha cambiato posto.
11: Sì,
6: ma
11: sì.
6: Prende pure in Calabria Radio Italo Munot. No, perché quando ci sono stato io l'internet non è che funzionava tanto bene.
11: Da lui funziona, lui fa di tutto per seguirci.
6: Un saluto a Orazio, Salvo e il compare Mario. Vorrei ascoltare la canzone di Salda Vinci, Finizio ed Alessio, Napoli. È stato un piacere conoscervi. Questa non l'abbiamo detta ancora.
11: Sì, allora giro a voi, come dire, la possibilità di salutare Giuseppe, di ricambiare, come dire, anche con tanto affetto il tempo che riuscite a dedicarci qui venendo a Schaffhausen quest'estate. E quindi la parola prima a Salvatore, poi ad Orazio per esprimere le proprie considerazioni.
10: Cosa volete sentire? Tu poi mi fai... No, guarda, per me è stato un piacere conoscerlo di persona, è una persona molto squisita, quindi mi auguro che in futuro ci rivedremo, forse in Polonia, perché no? Perché io la Polonia non l'ho vista mai. ho sentito solo cose positive. Quindi guarda, io ti auguro tutto il bene di questo mondo e alla prossima, Giuseppe.
6: No, è stato veramente un piacere conoscerti, siamo venuti pure in studio, perciò mi sono messo a ridere perché ha mandato pure le foto di come era entrato in studio, ha fatto le foto come le facevamo noi per i teaser dello Stato di WhatsApp e niente. Comunque la Polonia è Napoli, la canzone che si è scelto Giuseppe, non è che non è un caso, perché a Napoli vanno tantissimi in giro con le targhe
11: di moda.
6: Perciò, sei sicuro che sei in Calabria o sei a Napoli e non te ne sei accorto? No, comunque ti abbracciamo forte forte da Sciafusa. Volete aggiungere qualcosa, ragazzi?
11: No,
6: partiamo
11: soltanto buone ferie ancora, grazie per i cuori che ci hai mandato, le ricambiamo anche noi e speriamo di rivederci presto.

0: Che bella canzone che ha scelto il nostro caro Giuseppe.
1: Napoli,
0: con tutti questi bravi artisti, queste belle voci. Insomma, ci ha dato una bella carica per poter iniziare questa puntata, no? Della seconda parte del 2026. E come la iniziamo, Salvo? Forse come si faceva a scuola, no? Arrivavamo in classe, cosa chiedeva la maestra? Ragazzi, oggi per voi c'è un tema da fare, un'interrogazione. Facciamo un tema, dai. La domanda è: scrivete cosa avete fatto durante l'estate.
1: Comunque, siccome Giuseppe ci ha fatto un assist, no, Napoli, non so, Orazio, l'ultima partita ha giocato Inter-Napoli.
0: Bella partita.
1: Quindi non so cosa succede a Napoli, però è bella partita, bella partita. Vorrei solo dedicare giusto qualche minuto a quella partita per i nostri amici napoletani, perché è stata davvero veramente una bella partita dove poteva vincere senza problemi
2: potevano
1: Napoli.
2: Potevano vincere entrambe alla
1: e
2: fine.
1: E secondo me, guarda, io di calcio non ne capisco niente, però secondo me lì Allegri doveva essere un po' più coraggioso, bravo, non mi veniva la parola, coraggioso, perché tu non puoi giocare col 5-4-1 nel 2026, per favore, finitela.
2: Sì, ma uno che c'ha la come impostazione di gioco a corto muso, purtroppo. Senza togliere niente appunto ai napoletani, perché appunto come partita, cioè confrontando Inter-Napoli di sabato e poi l'indomani ha giocato Juve-Milan, cioè un altro big match. Io non l'ho vista la partita, però a quanto pare notte e giorno, cioè
1: era molto
2: proprio
1: noiosa.
2: Da cartellone Inter-Napoli, pure come livello di gioco, di intensità, 5 gol in 45 minuti sono tanti alla fine.
1: Comunque quest'anno pure la Roma, no? La Roma di Mario.
2: La Roma sta andando non male.
0: Non c'è male.
2: Intanto è già a 5 gol, mi
0: sta andando,
2: no?
0: Bene, sì, anche la Roma ha iniziato bene, ha finito il campionato in un'ottima posizione, tornando in Champions dopo 7 anni, e quindi inizia anche questo campionato con tante aspettative. Vediamo, sarà un campionato lungo, giornata dopo giornata. Stasera tra l'altro torna in campo l'Inter con il caro Mourinho.
3: Grande,
0: ragazzi, dice grande.
3: Grande, vedremo
1: chi ce l'ha.
0: E quali sono, come dire, le vostre aspettative per questo campionato e per questa Champions, ragazzi?
1: Guarda, ci fai emozionare, Mario.
2: Intanto saluto tutti gli amici milanisti che giocheranno contro il Divano Kiev, gli amici juventini che ci guarderanno e ci gufferanno qualsiasi minuto. No, però, cosa aspettarsi? Nel calcio tutto è possibile e tutto è impossibile. L'anno scorso per un punto non ci siamo qualificati direttamente, siamo andati allo spareggio, intendo in termini dell'Inter, no? Che io sono andato a giocare.
1: Certo. Tanto sappiamo che tu sei interista, quindi.
2: Appunto, e niente, vedremo. Il campionato, se continua così, è chiaro, all'inizio c'è sempre il botto.
1: Sì, vabbè, quello c'è.
2: L'Inter l'anno scorso è partita con 3 sconfitte, ha vinto il campionato. Non vuol dire che adesso, avendole vinto tutte, che automaticamente
3: è grande.
1: lui ci vuole, chi è? Lui ci vuole far parlare della Champions. Se stasera si vedrà, non si sa. Sarà difficile per l'Inter, no? Sconfiggere il Real Madrid. Per Chivo sicuramente emozionante trovare il suo maestro. Dove,
2: appunto,
1: dove
2: io quello
0: grande,
2: volevo dire.
0: Grande Salvatore.
1: Quindi vediamo.
2: Di solito la ruota gira, perché Mourinho con l'Inter aveva battuto il Barcellona. No, aspetta, chi era quella squadra lì che lui era... Vabbè, comunque mi verrà in mente dopo che lui era pure l'alunno di quei... No, Van Gaal, col Bayern in finale.
1: Giusto.
2: L'alunno ha battuto il maestro in finale.
1: Vabbè, però era la finale, quindi questa partita si può anche perdere.
2: Alla fine qualsiasi partita, se vuoi vincere sia in campionato che in Champions, devi vederla come una finale. Non puoi dire c'è la prossima e la prossima ancora.
3: Grande.
0: Questi sono gli insegnamenti che Orazio trasmette anche ai bambini, perché lui fa l'allenatore, quindi dice: se volete vincere dovete pensare che è una finale.
2: Si prova a motivarli nel modo giusto.
0: È giusto.
2: E soprattutto divertirsi.
1: Quello c'è, vabbè,
2: che a quell'età è la cosa principale.
1: Quell'età sicuramente, però per i professionisti che guadagnano un po' di soldi,
0: di quattrini,
2: hanno un po' di responsabilità in più. Sotto certi aspetti è così.
0: È così, è vero.
1: Quindi che facciamo? Partiamo col prossimo brano e
0: dai,
1: poi parliamo
0: ti avevo
1: delle
0: fatto una domanda, ma la rinviamo dopo
1: sì,
0: la canzone, altrimenti
1: troppo.
0: È vero, è vero. Vai,
2: dato sì che è iniziato il calcio, sarà un anno ancora infinito, perciò Raf con infinito.

0: Ma io lavoro.
1: Con questa sviolinata chiudersi pari su Splash.
2: E chi salutiamo con questa canzone?
0: I miei figli che l'hanno mi hanno scritto o mi hanno mandato un messaggio che vorrebbero sentire questa canzone.
2: Ciao Leo, ciao Noemi.
1: Perché, un caro saluto.
0: Perché loro si divertono quanto io canto questa canzone a mia moglie.
1: Come la canti? Come la canti?
0: Io dico, no,
1: cantala qui con noi.
0: No, no, io non canto. Non
1: dai,
0: canto.
1: Dai.
2: Magari ti dice, andiamo a fare spese, tu, ma io lavoro
0: e non stare con te. E, quindi, vedi, vedi? E loro ridono, no?
2: Però è carina.
3: Grande.
0: Oggi Mourinho.
2: Vabbè.
0: Ci perseguita.
1: Che grande poi... Salvo, e tu hai fatto Splash quest'estate?
0: Ha voglia, parecchie volte addirittura. Guarda, io sono andato a luglio, quindi il mare non era caldissimo, era sempre caldo, quello sì, però non era caldissimissimo. No, niente, mi sono divertito, sono stato in Sicilia, quindi che cosa vi devo dire? La Sicilia, Orazio la conosce.
2: Sì, ma pure io da tempo che non vado, dovrei riandare.
0: Quando sei andato l'ultima volta?
2: Se non sbaglio, 11 anni fa.
0: Cavolo.
2: Però
0: sì.
2: Quello è bello.
1: Dobbiamo riorganizzare qualcosa per andarci assieme.
2: Andare al sud, però, soprattutto dalle mie parti, a parte dalla frana che è successo, sì. Non si è sentito niente più. È come un viaggio nel tempo, perché tu vai laggiù e vedi le cose come 200 anni fa, cioè come tornare nel passato.
0: Sì, quello è bello.
2: E ti si risvegliano certi ricordi pure da bambino, da adolescente, quando passavi per quelle viuzze. Cose che nelle grandi città, oggi c'è questo negozio, domani ce n'è già un altro. Cioè,
1: anche il ritmo è totalmente diverso.
2: Sì, sì.
1: Qui ti alzi la mattina lunedì e ti risvegli venerdì, che è già weekend, no? E invece lì la giornata sembra che duri più di 24 ore.
0: È sempre fine settimana, ma fanno bene, dai, alla fine si godono la vita, tanto di vita ce n'è solo una.
2: Questo è un discorso che potremmo portare all'infinito, come aveva cantato Raff, però... Faccio un esempio banale, siamo stati in gita col lavoro e siamo stati a Zurigo, mm-hmm. Siamo passati in Nido Teofli e io ci lavoravo in quelle zone lì pure. Devo dirti, la metà dei negozi, cioè, avranno cambiato altri due o tre volte perché...
0: Vabbè, ma pure
2: per fare l'esempio, capisci? Cioè, nelle città cambia sempre qualcosa, invece sì. Vai giù al paese... Il bar quello là è sempre quello.
0: Più o meno è sempre quello, quello è vero.
2: Qualche rotonda in più perché i semafori non funzionano.
0: Sì, infatti sono più ecologici.
2: Esatto.
0: E tu invece Mario dove sei stato?
1: In Calabria come al solito, 2 settimane. La prima, come dicevo, è andata veramente piano piano, no? Sembrava, ogni giorno sembrava un'eternità. E poi la seconda settimana è volata e quindi ti ritrovi qui.
0: E io per questo faccio sempre 3 settimane di ferie, perché la prima no,
2: ti abitui,
0: ti serve per cool down, no? Per
1: ambientarti,
0: Runterfahren, come si dice bene in tedesco. La seconda stai nel pieno della vacanza, e la terza piano piano inizi a pensare, poi
2: no, inizi a preparare la valigia per non dimenticarti
0: bravo,
2: niente
0: bravo,
2: e quello è.
0: E quindi per ora il mio datore di lavoro me l'ha sempre concessi, quindi speriamo che continui così. E tu arrivi pieno di forze, con una motivazione in più, quindi io mi godo l'estate.
1: Orazio al mare non è andato, però sai dove è andato?
0: Dove è andato?
1: È andato a finire in televisione.
0: In televisione?
1: Sì. Raccontiamo questa esperienza brevemente, perché abbiamo una persona che è qui.
0: Sei famoso.
1: È andato in televisione.
2: La fama mi precede, diciamo così, no? Una cosa simpaticissima alla fine, senza volerlo. Io ho avuto solo una settimana, con questo tempo qua sono rimasto qua, Reno, piscina. E siamo andati pure ad una Eschinga, che come tanti avranno saputo è venuta l'Inter al ritiro là per vedere i giocatori, soprattutto per i ragazzi, e a parte gli italiani li abbiamo visti tutti, la cosa che
0: non giocando ai mondiali
2: giustamente il pensiero o la speranza più grande era fare una foto con i calciatori italiani, però quelli si nascondevano sempre molto molto bene. E niente, stavamo lì aspettando che uscissero dall'hotel per fare le foto, gli autografi, e a un certo punto io vedevo la telecamera, però non immaginavo che arrivasse su Italia 1. In effetti poi Mario mi manda un video il venerdì, sei in televisione. Ho detto, come in televisione? Riguardo la clip e mi vedo con i ragazzi che appunto parlavano di Pavard, il difensore francese campione del mondo attuale all'Inter, che non si sapeva se rimanesse o no, e ci inquadrano proprio per 2 secondi. Ho questa fama di Mediaset, non ho visto
0: due secondi
1: un po' di più, un po' di più.
2: Di solito sì, sono 15 sì. minuti di fama, a me bastano 2 secondi.
1: C'era Orazio, Anna, i bambini, tutti felici. Hai e contenti lì.
0: Sì. Allora dai, ci puoi...
2: E questa è. Maria
1: no.
2: De Filippi non l'ho vista.
1: I nostri temi su cosa abbiamo
0: banali.
1: Fatto quest'estate. E va bene, allora ragazzi, andiamo avanti con un po' di musica. Siamo arrivati già alla prima mezz'ora.
2: Giusto.
1: Magari ascoltiamo due canzoni insieme, una dopo l'altra, dai.
2: Facciamo ascoltare la nuova canzone di Emma Marrone con Fabri Fibra, intitolata Antidroga, e successivamente E di Vasco Rossi.

0: Orazio,
1: Vasco Rossi.
0: Cosa ti ricorda questa canzone? Quando tu metti Vasco Rossi c'è sempre un motivo.
2: No, ma dato sì che è una canzone che appunto è una lettera sola, però mille significati alla fine.
3: First reaction, shock. Shock because...
0: Ma spiega, spiega perché.
2: Non sono shock.
1: Non sei scioccato.
2: Non sono scioccato. No, è una canzone molto semplice e alla fine racchiude un po' le situazioni giornaliere.
4: Grande.
2: Non so se mi prendete in giro.
1: No, guarda, io non c'entro niente.
0: Ma tutto in automatico qui, non
2: lo
0: so.
2: Sì che sono arrivato giusto 5 minuti prima dell'inizio della trasmissione, mi sa che avete fatto un complotto.
1: No,
2: si chiama mobbing.
0: No,
1: io sto dall'altra parte del...
2: Appunto, quello è pure mobbing, perciò mi ero meravigliato.
0: Vabbè, qua siamo abituati.
2: Appunto.
1: Niente, però vai. Vabbè, Vasco Rossi, non è inutile parlare di Vasco Rossi.
2: No, in effetti l'anno prossimo fa 10 date a Roma all'Olimpico.
0: 10
2: date, tutto il mese di luglio, e già sold out.
0: Si è affittato lo stadio.
2: Sì, si è affittato lo stadio per tutto il mese di luglio.
0: Pazzesco.
2: Forse, a parte che fai 50 anni di carriera sul palco.
1: Ah sì?
2: 50. Sì, è in occasione appunto ha preso 10 volte l'Olimpico. E a quanto pare, sono andato a leggere, magari aggiungerebbe Milano, ha detto no, solo, esclusivamente, non ho chiesto io a lui che dice non lui, però solo esclusivamente Roma, perché appunto essendo centrale da tutta Italia potrebbero andare a Roma. No, non ci vado.
0: Giusto che mai,
2: No, troppo stress.
1: Vero?
2: Se vai dovresti andare per una settimana, così ti giri
1: così
2: la città,
1: guardi,
2: vedi il concerto e poi magari alleghi la settimana che vai a fare un po' di Städtetrip, ma
1: vai
2: solo per il concerto.
1: Papa Leone.
2: Se fossi stato a Milano sarei andato forse 9 su 10, ma essendo a Roma no.
0: Ok.
2: Dispiace.
1: E quando lo fai in estate, hai detto?
2: Sì, tutto il mese di luglio.
1: Quindi
2: fa sempre due consecutive, poi 4 giorni di pausa, due.
1: Sto a luglio in vacanza, mi dispiace Vasco, io mi devo...
2: Che poi dico io, lui ti è mai venuto a trovare in vacanza?
1: Infatti.
2: E perciò, vedi, la cosa è reciproca.
1: Anzi, io lo aspetto sempre, però lui non viene mai, quindi...
2: Dimmi Mario,
0: niente,
2: ti vedo sorridente.
0: È sempre bello vedere come tu sia aggiornato su Vasco, su quello che fa.
2: Vabbè, sono cose che sono passate adesso in estate... Di altre cose non ne vorrei parlare o metterci troppo peso, che sono successe pure tante disgrazie, tanti morti,
0: perciò
2: rallegriamo un po' questa vita.
1: Parliamo di cose belle, di
2: appunto,
1: cose positive.
2: Appunto,
1: vero?
2: Ad esempio la Costiera Amalfitana, la prossima canzone.
0: Dai,
1: sì,
0: passiamo da Napulea alla Costiera Amalfitana.
1: Vedi che in Sicilia, vabbè, diciamo che i siciliani hanno un po' questa cosa con le canzoni napoletane, no?
2: Sì,
1: loro amano la canzone napoletana. Uguale dove tu andavi, si sentiva sempre questa canzone, no? La Costiera Amalfitana di Nino D'Angelo, Arisa
2: e Fabio Rovazzi, esatto,
1: Fabio Rovazzi. Quindi una canzone molto simpatica, no?
2: Sì, ma alla fine se vuoi raggiungere tanti ascoltatori, lo stesso Domenico Modugno cantava in napoletano, essendo salentino.
1: Sì, vabbè, prima la
2: Bam
1: canzone...
2: Bam, Banfi, pure lui torinese, canta in napoletano, cioè...
0: Che fine ha fatto Bam Bam?
2: Bam Bam è in tour.
1: È in tour?
2: Sì,
0: caspita.
2: È stato, se non sbaglio, è stato adesso a Venezia al Festival di Venezia.
1: Sì.
2: Sì, ho visto una foto con...
1: E cosa canta? Solo quella canzone?
2: No, ha un repertorio abbastanza ampio, però quella ovviamente ha spaccato perché
1: si conosce.
0: È
2: diventata virale grazie a TikTok, però è in tour. È stato pure a Zurigo.
1: A Zurigo,
2: no, dicembre, il 20 dicembre è stato a Zurigo, alla Notte Italiana. Sarà venuto per quella canzone, se ne sarà andato di
1: la
2: nuovo,
1: notte
2: non
1: italiana,
2: lo so.
1: Perché cosa significa? Che ci sono molti cantanti?
2: No, la Notte Italiana è un format che fanno solo a Zurigo e, come dice la parola stessa, è sempre a tematica italiana, e è venuto pure una volta Corona. Tanti di amici sono stati là, anche
1: se
2: non li conosco.
1: Discoteca?
2: Sì, una discoteca. Il motto di quella sera è la Notte Italiana.
1: Ho capito, allora già ci sono stato io.
2: Appunto,
1: anche parecchi,
2: ai tempi nostri,
0: esatto. Con ben altri cantanti, Salvo.
1: Chi si ricorda?
0: Boom boom.
2: No. Però se pensi, noi andavamo al Viva e là è venuto Gianluca Grignani, Erika,
1: sì.
2: Marvin è Prezioso,
1: DJ Prezioso, no?
2: Eiffel 65 erano venuti a Mulet,
1: D'Agostino pure, no?
2: Gigi D'Agostino è venuto, cioè venivano
0: Bei
2: tanti
0: nomi,
2: italiani,
0: sì.
2: Alla fine, appunto, pagavi un 10 euro di entrata. Alla
1: erano
2: fine.
1: Altri tempi. Comunque, sembriamo dei vecchi, no? Parliamo degli anni
2: no,
1: passati.
2: No, noi siamo giovani, vecchi aggiornati. È diverso. È diverso. E niente, facciamo partire
0: dai,
2: la prossima.
0: Portaci sulla Costiera Amalfitana.
2: E comunque, Lino D'Angelo viene a ottobre, viene a Zurigo di
1: sì,
2: nuovo.
1: Sì, quello infatti lo senti, però ascoltarti un concerto di Lino
0: D'Angelo, alla fine organizzeremo qualcosa.
2: Ma sarebbe divertente, dai.

0: canzone non la conoscevo.
1: La canzone, ma mi sa che è una molto
0: attuale.
1: Che poi sai com'è che Madame già è conosciuta, c'ha quel tipo di canzone che fa, poi la voce.
2: Bella voce.
0: Sì, ma c'è stato pure uno scandalo a quanto pare ultimamente con lei.
1: Con lei?
0: Si è voluta esibire, c'è stato qualche
2: esclamo,
0: qualche esclamo dal pubblico abbastanza personale, sessista, no. E a quanto pare l'avevano pure cacciata dal palco, cioè i soliti deficienti che quelli che non lavorano, tu lavori e non ci puoi andare, quelli che non lavorano vanno là e rovinano la festa,
1: no? Per quello c'è la canzone ma io lavoro.
0: Mario,
2: andiamo avanti con la prossima, dai.
0: Già subito così.
2: Ma sì. È una bella canzone, abbastanza ritmata.
0: Quale buon vento,
2: no? E allora buon vento di Jovanotti e Alfa.

0: rum e cioccolata. Io la conoscevo diversa, questo tema. Rum e
1: Coca-Cola.
0: Coca-Cola, di Vasco Rossi.
2: Ah, Salva, a te piace più il rum o la cioccolata?
0: Guarda, per essere sincero, col sigaro più il rum.
2: Oh, no, ti fumo il sigaro allora.
1: Guarda che se la cioccolata fondente, quella nera, quella col rum pure va a nozze.
0: Lo so, però io la cioccolata fondente non è che vado pazzo, sono gusti.
1: Vabbè.
0: Però col sigaro preferisco il rum.
2: Ancora non l'ho visto Salvatore col sigaro, un po' come vedere Ancelotti col sigaro forse.
0: Guarda, non è che tu sai, io non fumo, quindi se forse una volta all'anno...
1: Quando prende il bonus.
0: Quando bravo. Quando ho ordinato la Ferrari.
2: Sigaro, Ferrari, conosciamo una nuova versione di Salvatore, vero?
1: Certo, la parte nascosta.
0: Ognuno ha i suoi segreti, no?
1: Assolutamente sì.
2: Poi, è così.
0: Qui in radio chi ci ascolta? Parliamo tra di noi.
2: Ah sì, dai.
1: Appunto, chi scaglia la prima pietra, no? Com'era?
0: No, quella è cosa, tu già stai andando in un tema...
2: L'hai passata la Bibbia.
1: Vabbè, ragazzi, tra poco passeremo il notiziario della radio.
2: Ma non dirlo con questo tono, sembra che stai annunciando la morte di qualcuno.
1: No, vabbè.
2: Torniamo, ragazzi, torniamo dopo
1: le news di Radio Munot.
2: Sì.
1: E abbiamo un altro tema che poi...
0: Sì, guarda, oggi ho preparato il tema della borsa, no? Il mio, come posso dire...
1: Il tuo daily business.
0: Il daily business, sì. Una cosa molto simpatica, quindi rimanete in onda perché non sarà, come si dice...
1: Un'avventura.
0: Un tema molto asciutto,
1: sarà molto colorata.
0: Sì, più che colorata...
1: Vivace.
0: Di... che stiamo facendo un
1: passaparola compri da vocale, non lo so che vuoi dire.
2: Salvatore già mi ha capito.
0: Vabbè, no, una cosa molto calorica più che altro.
2: Calorica, wow.
0: Quindi di
2: vivace
0: calorie.
2: Era più vivace, però.
0: Sì, però calorica tu. Poi sentite va il bene, tempo che vi porto. È una va cosa bene. Molto simpatica.
2: Ci lasci con questo pizzico di curiosità, ma...
0: Certo, perché così almeno voi rimanete in onda e poi dopo il notiziario che tra due secondi, un secondo,
2: sì,
0: un
2: dai,
0: secondo...
2: Sì, dai, suona già la campana.
3: Es ist 8 Uhr. Radio Munot, Regionalnachrichten.
4: Am Mikrofon ist Soraya Weber. Für die Zürcher Gemeinde Stadel bringt das geplante Atommüllendlager nördlich Lägern mehrere Herausforderungen und Ungewissheit mit sich. Das sagt der Gemeindepräsident von Stadel, Reto Grossmann, gegenüber Radio Munot.
5: Klar haben wir nicht wollen und sind auch nicht wahnsinnig happy mit dem, aber wir sagen uns auch, es ist eine Aufgabe von der Schweiz und da haben sie jetzt Stadel ausgesucht für das. Und jetzt müssen wir das Beste daraus machen unbedingt.
4: Für den radioaktiven Atommüll der Schweizer AKW soll in der Zürcher Gemeinde ein Atommüllendlager gebaut werden. Gestern Abend gab es dazu einen Informationsanlass mit Besuch von Bundesrat Albert Rösti. Dabei wurde über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert und es konnten Fragen gestellt werden. Die Strompreise in Schaffhausen bleiben im Vergleich mit dem Rest der Schweiz auch im kommenden Jahr überdurchschnittlich hoch. Das zeigen die Strompreise aller Gemeinden, die von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ELCOM veröffentlicht wurden. In Neuhausen, das den Strom vom Schaffhauser Elektrizitätswerk, kurz EKS, bezieht, bezahlt ein typischer Vier-Personen-Haushalt im nächsten Jahr knapp 31 Rappen pro Kilowattstunde. In jenen Ortsteilen der Stadt Schaffhausen, der Strom von SH Power bezieht, bezahlt derselbe Haushalt etwas mehr als 30 Rappen. Zum Vergleich, in Feuertalen und Flurlingen, die den Strom vom Elektrizitätswerk des Kantons Zürich, EKZ, erhalten, liegt der Preis bei etwa weniger als 24 Rappen. Bei einem Jahresverbrauch von 4.500 Kilowattstunden bezahlt der gleiche Haushalt in der Stadt Schaffhausen fast 300 Franken mehr als in Flurlingen. In Laufen-Uwiesen findet am Dienstag, 22. September, ein besonderer Kinoabend im Werkgebäude statt. Gezeigt wird eine Auswahl aus dem SRF-Archiv mit historischen TV- und Radiobeiträgen über die Gemeinde, teilt die Gemeinde Laufen-Uwiesen mit. Mit dabei ist auch Yvonne Eisenring, die Hauptdarstellerin von Love Roulette. Nach dem Film lädt Road Movie zum Gespräch mit der Schauspielerin ein. Auch das Publikum kann Fragen stellen. Die Tür und Bar öffnen um 19 Uhr und der Film beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte zugunsten von Road Movie ist möglich. Und dann noch zu einer Polizeimeldung. In Stühlingen ist es gestern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Motorradfahrer erheblich verletzt. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz hervor. Der Unfall ereignete sich, als ein Lastwagen von der Hauptstraße in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Im selben Moment wollte der 69-jährige Motorradfahrer zwei Autos, die hinter dem abbiegenden Lastwagen standen, überholen. Dabei kollidierte er mit dem Lastwagen. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik geflogen werden. Am Motorrad und am Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.
3: Radio Monot, Wetter.
4: In der Region Schaffhausen kann es zeitweise während dem Rest vom Tag noch nass werden und auch gewittern. Temperaturen kommen so oben runter und erreichen mit einem eher starken Windwert von um die 17 Grad bis am Morgen. Auch zum Start im Tag kann es immer mal wieder nass werden und auch luften. Temperaturen steigen nicht weit auf rund 20 Grad. Im Verlauf vom Tag kann es dann immer mehr abtrocknen.
2: Ed eccoci qua, siamo ritornati sulle frequenze di Radio Munot con il nostro programma Italo Munot. Salvatore aveva già introdotto un tema interessante, calorico ha detto, calorico, Orazio sì. Ha ribattuto con il termine vivace. Allora io direi di partire subito con questo tema. Salvatore, io do
0: Sei
2: la parola
0: curioso.
2: A te. Sì, sono molto molto curioso e direi quindi di partire.
5: Questo è il dong del Wall Street. Domanda importantissima, voi due. Quanto costa un Big Mac?
1: Io so già su cosa vuoi ti vuoi riferire. Il Big Mac qua in Svizzera, se non sbaglio, costa 9 franchi e 90. Okay. 8,90.
5: Io non lo so per essere preciso, però tu dici che costano intorno ai 9
1: intorno
5: franchi.
1: Intorno ai 10 franchi.
5: Comunque ora facciamo finta che io sono a Schaffhausen. No, io sono a Schaffhausen. E tu sei a New York e un altro ascoltatore a Tokyo, e un altro ancora a Londra e così via.
1: E così via.
5: Secondo voi stiamo pagando lo stesso hamburger, o meglio, il prezzo è lo stesso?
1: No.
5: Bravo, è così. E la cosa ancora più assurda è che qualcuno ha pensato: ma perché non usiamo proprio il Big Mac per capire quanto valgono le nostre valute? E così nasce una delle cose più strane e allo stesso tempo più geniale dell'economia. Il Big Mac Index. Non so se l'avete già sentito.
1: Sì. Bravo. E poi ti spiego pure dove. Continua. Ah,
5: ok, ok. Il Big Mac Index è stato creato dalla rivista The Economist nel 1986. Quindi Orazio, 86, non ti dico niente. E l'idea è di base abbastanza semplice. Se un prodotto praticamente uguale viene venduto in tantissimi paesi, possono confrontare quanto costa. E attraverso quel confronto posso farmi un'idea di quanto una valuta sia forte o debole rispetto a un'altra. Facciamo un esempio. Mettiamo che negli Stati Uniti un Big Mac costa 6 dollari e in Svizzera ne costa, come hai detto tu, 9 franchi. Prendo quindi quei 9 franchi, li cambio in dollaro e vedo quanto valgono i dollari. Quindi se 9 franchi equivalgono più o meno a 10 dollari, ecco che il Big Mac svizzero risulta più caro. No, perché se tu oggi vai al McDonald's e cambi quei 9 franchi in dollari e tu paghi 10 dollari, no? Paghi di più, mentre sì. In America li paghi solo 6 dollari. E questo può suggerire che il franco sia relativamente forte rispetto al dollaro. Se invece convertendo il prezzo svizzero ottengo un valore molto più basso, succede il contrario. La valuta appare realmente più debole. Ora se state pensando, no? Ok, ma che cosa c'entra tutto questo con me che voglio mangiare solo un hamburger? In realtà parecchio, perché il Big Mac non è soltanto carne, pane, formaggio e salsa. Dentro quel panino ci sono stipendi, affitti, tasse, energia, trasporti, materie prime e potere d'acquisto. Praticamente un panino con dentro un master in economia. E qui arriva la domanda.
0: perché lo stesso Big Mac costa diversamente da un paese all'altro? No, perché? Perché la vita costa perché la vita costa diversamente. Se in un paese gli stipendi sono alti, il ristorante deve sostenere i costi del personale più alti. Se gli affitti sono alti, il locale paga di più. Se le energie e trasporti costano di più, anche quello finisce prima o poi nel prezzo. E poi ci sono tasse, concorrenza, mercato locale, insomma un sacco di roba. Quindi attenzione, un Big Mac più caro non significa automaticamente che qualcuno ci stia fregando o il McDonald's ci sta fregando. Magari significa semplicemente che tutto intorno a quel Big Mac costa di più. E qui facciamo un piccolo esperimento. Allora, immaginate due persone. Io, che abito nel sud Italia, guadagno 1500 euro al mese. Il Big Mac costa intorno ai 5 euro. Orazio invece che abita in Germania guadagna 4.000 euro al mese. Il Big Mac in Germania costa 8 euro. Chi paga di più? È normale, no? Tu, Orazio.
1: Sì.
0: Ma chi sente di più quel prezzo? Probabilmente io, perché ne guadagno di più, no? Però costa 5 euro. Ed eccoci qua, prezzo e potere d'acquisto non sono la stessa cosa. Ed è una delle cose più importanti da capire quando parliamo di economia. E poi c'è la Svizzera, no? Perché si sa, in Svizzera il Big Mac è più caro. Perché noi siamo famosi, no? Che qui i prezzi sono più elevati, esatto. E quindi quando confrontiamo il prezzo di Big Mac svizzero con quello di altri paesi, la differenza può essere parecchio evidente. Ma anche qui non significa che semplicemente che McDonald's abbia deciso: vabbè, ragazzi, oggi facciamo pagare il panino il doppio perché possiamo. No? Perché in Svizzera tutti guadagnano di più. Il prezzo riflette anche i costi dell'economia svizzera, quindi salari, affitti, costi operativi, prezzi e naturalmente il fatto che qualcuno sia disposto a comprarlo, perché alla fine c'è sempre una regola fondamentale: un prezzo esiste perché qualcuno è disposto a pagarlo,
1: se no
0: non lo compra. Però adesso arriva il momento in cui devo rovinare, non dico tutto, ma quasi tutto.
1: L'appetito.
0: L'appetito, bravo.
2: Quello già mi è venuto.
0: Un Big Mac non è tutta l'economia. Una famiglia non compra soltanto hamburger, compra l'affitto, la benzina, l'elettricità, i vestiti, il computer, vacanza, caffè, eccetera, eccetera, eccetera. E probabilmente troppi abbonamenti che si è dimenticato di disdire, ma questo è un altro discorso. Quindi usare un solo prodotto per misurare il valore della valuta è una semplificazione. Eppure, secondo me, è proprio questo il bello, no? Perché se provate a spiegare a qualcuno la parità del potere d'acquisto, è un po' complicato. Però da oggi in poi, no? Potete spiegarlo così. Guarda, negli Stati Uniti questo Big Mac costa così. In Svizzera ne costa tanto. Adesso confrontiamo le due valute. E improvvisamente capiscono un po' tutti, no? Che cosa significa la parità del potere. E questo è il motivo per cui il Big Mac Index ha avuto così tanto successo. Perché prende un concetto complicato e lo trasforma in qualcosa che tutti capiamo.
1: Sì.
0: Quindi la prossima volta che entrate nel McDonald's e ordinate un Big Mac, fate una cosa. Guardatelo per un secondo. Non pensate soltanto quanto è buono. Pensate: questo panino mi sta raccontando qualcosa dell'economia del paese in cui mi trovo. E se siete all'estero, ancora meglio. Guardate il prezzo, convertitelo nella vostra valuta e confrontatelo con quello che paghereste a casa. Magari scoprirete che il vostro panino è diventato improvvisamente un piccolo analista finanziario. Alla fine la morale è abbastanza semplice: per capire l'economia mondiale non serve sempre un grafico pieno di numeri o un banchiere. A volte basta anche andare dal McDonald's, esatto, ordinare un Big Mac, guardare lo scontrino e chiedersi: ma quanto vale davvero il mio denaro? Perché dietro un hamburger da qualche franco, euro, dollaro, c'è un'intera economia. E questa è la cosa più assurda del Big Mac Index. E con questo ho finito, come disse Trappattoni, ich habe fertig.
2: Forte, forte, come al solito. Salvo, complimenti per queste tue rubriche, perché le rendi veramente digeribili, appetibili, visto che stiamo parlando di Big Mac. Riesci a snocciolare i concetti in una terminologia così semplice, accessibile a tutti e anche molto simpatica, coinvolgente. Ti dico grazie, bravo, complimenti. c'è un problema alla fine. Mi è venuta fame, tu lo sai, lo so. Quindi, come tutti i martedì, quando c'è Mirradio, adesso vorrei dire che finita la trasmissione andremo a mangiare.
0: Senza fare pubblicità.
2: Non diciamo dove.
1: No, prima che ci cacciano. Comunque.
0: Tu volevi dire, no?
1: Sì,
0: Orazio,
1: ti volevo dire che nel lontano 2014 andammo con un amico comune. Che lo salutiamo, che ha detto che ogni tanto ci ascolta, che sarebbe Alex Cacioppa.
0: Ah, Cacioppa, certo.
1: Sono stato con lui, suo fratello e il cognato Alessio. Siamo andati a vedere Inter Juve, due interisti e due juventini. E nel tratto del parcheggio per andare verso lo stadio mi aveva raccontato proprio questo Big Mac Index. Ho detto che pensavo che mi prendesse in giro perché ha iniziato pure lui una scuola di Wirtschaft. Ha detto che in base a questo Big Mac Index vedi il Wohlstand del paese in cui ti trovi. Però alla fine è giusto, è tutto giusto, e non mi permetterei mai di contraddire, però ovviamente pure l'ampietà del prodotto, di quanto ce n'è. Se fai presente che ce n'è solo uno in tutta la Svizzera, come il Subway, il primo Subway che era venuto in Svizzera, il panino costava 22 franchi. Adesso che ce ne stanno quasi in ogni città uno, ovviamente riabbassano pure i prezzi. Però è una tesi molto molto interessante, appunto con un esempio pratico che chiunque capisce il valore di, come hai detto tu, sia del paese che pure del prodotto che sta acquistando.
0: Che poi, parlando con i colleghi, mi hanno detto che il Big Mac più o meno costoso è a Libanon.
1: Sì.
0: Quindi là poi capisci, no, che i prezzi o i salari sono i più bassi.
1: Bassissimi, sì.
0: Poi secondo me hanno preso McDonald's, perché tu il McDonald's in ogni paese ce n'hai. Guarda, sono andato a Marina di Ragusa, tu la conosci?
1: Sì.
0: È il primo McDonald's con vista mare. No, io non ho mai visto una cosa del genere. Quindi secondo me è un po' peccato, no? Perché cavolo, in Sicilia vai a mangiare al McDonald's, però tu non mi credi, era pieno, ogni serata pieno. Poi è molto turistica anche Marina di Ragusa. E tu praticamente entravi là dentro. Io non ci sono stato, perché io non posso andare in Sicilia, andare a McDonald's.
1: Appunto.
0: Sempre scusa.
2: Da arresto, però.
0: Infatti. E tu entravi là dentro, prendevi quello che volevi, ti sedevi con vista mare. Quindi è una cosa stupenda.
1: No, ma se ti vedi il film di come è stato creato il McDonald's, tutto il principio del fast food, che è stato il primo in assoluto.
2: C'è un documentario su Netflix.
1: C'è pure un film, direttamente, che poi è diventato franchising e così via.
0: Sì.
1: All'ultimo ci stanno sempre dei numeri, no?
0: Sì.
1: E loro, questo film ora pure ha 10 anni che è uscito. E lì c'era scritto che ogni giorno 2 miliardi di persone vengono sfamati da McDonald's, cioè se pensi un quarto del mondo.
0: Cavolo.
1: Tutti i giorni. Cioè,
0: non male.
2: Che numeri davvero pazzeschi.
1: Perciò non vogliamo neanche confrontare quanti guadagni, se sei in Svizzera, in Libano o dove sei, faranno i suoi soldi giustamente.
0: Certo. E qui sentiamo che
1: i lampi e tuoni, e
2: mi sa
1: che
2: il primo tuono è arrivato.
1: È ora che partiamo con la prossima canzone.
2: Sì, sì.
1: E dato che appunto avevamo citato Alex Cacioppa, salutiamo sia lui che ci sta ascoltando. Spero che ci sta ascoltando, perché mi aveva scritto una volta, e approfitto di salutare Pino, che mi ha scritto che ci seguirà stasera. Ciao Pino, un abbraccio. E la prossima canzone non dico che per te, perché si tratta delle ragazze.
0: E che significa?
1: Vabbè, le ragazze non è che...
0: mica deve essere...
1: No, però...
0: Le ragazze...
1: E non la conosco, non lo so così. Alla fine vuol dire che, come dici ragazze per me, una ne basta. Già con una fai fatica, figuratene con 10. Le ragazze di Clara e San Giovanni.

0: Quando non si ha un'idea per una canzone, si prende Tuca Tuca e Macarena e si ci fa un brano nuovo, giusto?
1: E poi lo chiami come?
0: Tuca Macarena.
1: Tuca Macarena.
2: Però non è male, dai, è orecchiabile.
0: No, vabbè, orecchiabile.
2: Poi Baby K, cosa si vuol dire a lei?
0: Quindi niente, che si può dire?
2: Non è che ha fatto solo questa canzone, no?
0: No. Quindi... Però suonano più o meno tutte un po' simili.
2: Sì, vabbè, così è.
0: Sembrano,
2: no?
0: I Colors, che hanno fatto un brano e sembrano tutti uguali.
2: Copy paste.
0: Invece un altro cantante che non suonava sempre uguale, aveva una voce pazzesca.
2: Chi?
0: Mario, ti do questa.
2: Questo assist.
0: Questo assist.
1: Prego, prego, di pure.
0: Raccontami.
2: Freddie Mercury.
1: Ragazzi, che vi devo dire, è stata un'esperienza eccezionale, bellissima davvero. Vabbè, mi sarebbe piaciuto parla con voi questa esperienza, no? Mi sarebbe piaciuto farla assieme, però non è stato possibile. Sono andato con mia moglie e abbiamo vissuto questo weekend a Montreux, dove il 5 di settembre appunto c'era la ricorrenza dell'80° compleanno di Freddie Mercury. Gente da ogni dove, soprattutto inglesi, americani, australiani, irlandesi, qualche svizzero, qualche tedesco pure, ho avuto modo di incontrarlo. E sì, all'interno della sala del casino di Montreux, dove c'è anche la possibilità di accedere agli studi di registrazione, è stata organizzata questa bellissima festa. C'è stata come ospite anche la sorella di Freddie Mercury,
2: sì?
1: Il nipote,
2: sì,
1: uno dei suoi manager, o meglio uno dei suoi assistenti personali, scusa. Ed è stata veramente una bella iniziativa, ma non l'unica, perché tutta la settimana il comune, con l'associazione, con la fondazione di Freddie Mercury, hanno organizzato diversi eventi all'interno della città. Una città piena di turismo, viva, bella, una serata all'insegna della gioia, del ricordo. E poi, ecco, parlando con la gente, ci si chiedeva proprio questo, no? Che cosa avrebbe potuto inventare se Freddie Mercury, ma anche tanti altri artisti, avessero avuto la fortuna, no, di continuare a vivere e a vivere ancora a lungo. Oggi lo vediamo, non è più così, c'è più un piattume all'interno della musica, con qualche rara eccezione. Autotune, voglio dire, quando paragoni l'autotune alla voce di Freddie Mercury, ma anche, come dicevo prima, di altri artisti, penso che non ci sia altro da aggiungere, no? Si sa già chi vince. Sì, bello, bello, bello, e ci siamo lasciati poi con The Show Must Go On. Lo spettacolo deve continuare, quindi certo, lo facciamo continuare anche noi stasera. È stata giusto una piccola sfumatura rispetto alla musica italiana che di solito sottoponiamo, però era per onorare un grande artista, per onorare un grande
0: che poi
1: autore.
0: Ora una che ci sta ascoltando ci dice: ma Freddie Mercury era inglese, d'origine indiana, che ci fa in Svizzera? Per chi non lo sapesse, il studio di registrazione si trovava proprio a Montreux e il bassista
1: John Deacon
0: vive tutt'oggi ancora a Montreux. È l'unico che si è allontanato di James Brian, il chitarrista, e il batterista
1: Brian May,
0: giusto,
1: Roger,
0: scusate.
1: Taylor,
0: esatto, e Roger Taylor, che vanno ancora in giro con un di non so sia, ma fanno ancora concerti, The Queen Experience, che sono loro due in più il cantante,
1: giusto, sì.
2: E poi lì c'è pure una statua di,
0: esatto,
2: di
1: sì, la statua, tra l'altro per la statua ricorrevano esattamente 30 anni dalla prima posa, sono già trascorsi 30 anni e ovviamente la città poi ha donato anche la torta,
2: certo.
1: Poi ripeto, sono stati fatti veramente sono state organizzate tante iniziative, tanti giochi a tema all'interno della città, dove potevi raccogliere dei timbri e poi andavi a riscuotere un premio. Belle iniziative per un artista che ha meritato veramente tanto, no? E che ha dato tanto al mondo della musica. E forse, ecco, magari ogni tanto dovremmo anche ricordare questi grandi artisti della musica internazionale, oltre ovviamente alla bella musica italiana. E poi Orazio diceva bene Montreux, perché lui praticamente aveva deciso di sfuggire alla quotidianità e a tutti i problemi a cui stava andando incontro durante quella fase delicata del suo percorso umano e professionale, e decise appunto di raggiungere Montreux, che era visto come un paradiso, tant'è che lui poi lì con il gruppo realizza l'album Made in Heaven,
0: giusto.
1: Fatto in paradiso, realizzato, composto in paradiso, con all'interno all'interno, bellissime canzoni. E poi ricorderete meglio di meno, c'è stata anche la partecipazione dei Queen ad un Sanremo,
0: sì,
1: per un anno, dove poi era nata appunto la questione, ma stanno suonando in playback,
0: lo scandalo playback, giusto,
1: esatto, e da lì poi insomma la storia la sapete tutti.
0: E se vuoi una chicca, ma scommetto che tu la sai perché sei anche un grande fan dei Queen, Show Must Go On l'aveva cantata, che lui e il resto della band sapeva già della sua malattia dell'AIDS, sì. E questa cosa, se la sai, cioè se la vieni a scoprire dopo, io la canzone la conoscevo già, ma quando ho scoperto che questa canzone è stata scritta apposta per la sua malattia, come una autoterapia,
1: esatto,
0: cioè ogni volta,
1: e anche come un testamento per gli ascoltatori,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto,
1: per dire nonostante la morte tutto, sopraggiungerà, nonostante tutto il,
0: in effetti, come vedi,
1: lo spettacolo
0: ogni
1: deve continuare.
0: Volta anche quando passa in radio Pelle d'oca,
1: e ti dirò, Orazio, Giuseppe dalla Polonia lo ricorderà benissimo, perché da ragazzi avevamo anche un piccolo gruppo musicale, no? Dove lui addirittura la prima batteria l'aveva fatta con i secchi del Ducotone, io la tastiera, una tastiera traballante che andava da destra a sinistra in base a dove schiacciavi le note. Un collega appunto aveva questa passione dei Queen e per la prima volta mi fece ascoltare proprio The Show Must Go On, ed è stata quella la canzone che poi mi ha fatto incuriosire e innamorare di questo gruppo musicale che ha scritto la storia, parliamoci chiaro. Se tu pensi, ecco, a distanza di quasi mezzo secolo, no? Riascolti queste canzoni
0: e
1: che
0: sembrano attuali.
1: Sì, vivono nell'eternità, sempre attuali, bellissime da interpretare. Questo forse è anche un gioco che bisognerebbe fare, no? Tradurre dall'inglese o comunque da una lingua straniera all'italiano questi bei pezzi e interpretarli, capire cosa c'è dietro, le emozioni, la storia e le vicissitudini, no? Degli artisti.
0: Perciò, per chi non l'ha visto, lo consiglio a tutti, Bohemian Rhapsody,
1: il film,
0: diciamo il biopic, sì, di Freddie Mercury e dei Queen, bellissimo film, appunto ti fa vedere tante sfaccettature sia della
1: fatto
0: vita
1: molto
0: privata,
1: bene quel film.
0: Sì, assolutamente sì, eppure quelli che lo interpretano, cioè tutti gli attori sembrano proprio loro,
1: sì, sì, sì,
0: anni,
1: veramente,
0: in quegli
1: veramente,
0: anni dove erano,
1: sì,
0: proprio famosi, veramente.
1: Tra l'altro lo stesso regista, se non sbaglio, ha realizzato anche il film su Michael Jackson, per il quale adesso,
0: sì,
1: è previsto il secondo,
0: sì,
1: il secondo film, esatto,
0: è Rocketman di come si chiamava? Quello che aveva fatto la canzone di Elton John,
1: sì,
0: John.
1: Aveva, bravo,
0: fatto
1: anche
0: pure
1: quello
0: film,
1: molto bello, sì,
0: sì, sì. In effetti Michael, ora per il 2027 il secondo pezzo non si chiamerà Michael 2 ma Michael Jackson, che si tratterà su tutti i scandali che gli sono stati allegati solo per distruggerlo, però non apriamo una parentesi che
1: esatto,
0: sennò finiamo
1: esatto
0: a mezzanotte oggi.
1: Torniamo all'Italia, alla
0: canzoni,
1: musica italiana, dai.
0: Direttamente a Napoli, di nuovo,
2: di
0: oggi
2: nuovo
0: si, vede che, si vede che avete preparato la lista. Partenope con Serena Brancale e The Colors.

0: Che cosa c'è? Gigino Paoli, pure lui, no? Una persona, un cantante, un
1: Non
0: cantatore.
1: confrontarmela, Freddie
0: No,
1: Mercury,
0: no,
1: per
0: no, no, però
1: favore.
0: no, no,
1: Vabbè, dai,
0: no, rimaniamo
1: rimaniamo nei
0: nell'ambito
1: confini
0: italiano.
1: nazionali.
0: Ma
1: Vabbè, dai,
0: fatti, però
1: allora, ok, concordo.
0: Gino Paoli, che poi confrontare Mercury è difficile, lui è unico,
1: Sai
0: è
1: che
0: leggenda.
1: l'unico che gli avvicinava la voce e ha
0: Chi?
1: smesso pure di cantare, se ve lo dico vi dite, ah, è vero, Mika.
0: Però non è italiano.
1: No, però ha fatto
0: Però, sì,
1: pure, cos'era,
0: vero.
1: X Factor
0: Io non la
1: italiano,
0: ricordo,
1: sì.
0: dico la verità.
1: Mika,
0: No,
1: se te la faccio sentire, dici, ha molte somiglianze,
0: sì.
1: soprattutto su un brano, pure lui,
0: Che lui
1: con la voce
0: sa.
1: sale e scende, sembra proprio non lui, però è l'unico che è molto
0: Io
1: simile.
0: credo che comunque chiunque, no, studiando può raggiungere determinati livelli, però
1: No, quello
0: alcune
1: là,
0: persone nascono
1: irraggiungibili.
0: semidio,
1: C'hanno il
0: semidio.
1: talento,
0: Sono,
1: è
0: sì.
1: come
0: Non...
1: se parli del calcio, no? C'è
0: Esatto,
1: Messi, c'è
0: esatto,
1: Maradona,
0: esatto.
1: sono
0: E sono
1: quei
0: loro e poi ci
1: talenti.
0: sono gli
1: Ci
0: altri, no?
1: sono
0: Si
1: delle
0: dice così.
1: leggende
0: C'è la
1: che.
0: quinta. È il campione del mondo, ragazzi.
1: Appunto, per
0: Cavolo.
1: dire, bisogna avere pure fortuna, però appunto chi c'ha il talento e lo può vivere con tutte le sue faccette, come chi per fortuna li accompagna.
0: Giusto, però è quello è il bello, no? Tu non sai mai chi nasce, chi è la prossima stella, è uguale in quale
1: Ma
0: ambito.
1: secondo voi oggi nel panorama della musica italiana c'è qualcuno che potrebbe aspirare a diventare una leggenda?
0: È
1: Per me mi viene in
0: difficile.
1: mente solo uno di questi giovani giovani,
0: Chi?
1: Achille Lauro è ultimo.
0: Però parlare di leggenda.
1: No, però diciamo
0: È
1: il
0: molto
1: next
0: bravo,
1: step
0: sì.
1: dopo i nostri vari Ligabue, Neck,
0: Certo.
1: Eros, cioè i prossimi step secondo me sono Achille Lauro è ultimo.
0: Sì, è vero, è vero. Anche
1: Forse appena
0: perché...
1: inizieranno a cantare pure in inglese avranno pure una svolta, perché Neck è rimasto pure famosissimo durante gli anni, la Pausini pure. Lo so, è un tasto dolente per noi due,
0: Pausini.
1: la Pausini, però ha cantato in inglese,
0: Eh
1: poi ha
0: sì, no,
1: cantato in spagnolo.
0: spagnolo.
1: E
0: È
1: poi è
0: riconosciuta a
1: facile.
0: livello internazionale
1: Sì,
0: la
1: però dico, è
0: Pausini.
1: facile poi essere riconosciuti internazionali se
0: Quello è
1: canti la loro
0: vero.
1: lingua.
0: Certo,
1: Se
0: certo.
1: rimani nell'ambito italiano a cantare solo in italiano, quello è il pubblico.
0: Esatto.
1: Non so, sì,
0: Tiziano
1: Tiziano Ferro
0: Ferro è anche sì,
1: internazionale,
0: non
1: però non
0: è
1: è più
0: quello.
1: un
0: Non è
1: giovane,
0: più
1: è
0: un giovane,
1: cioè è già un uomo
0: già
1: fatto,
0: affermato, ha
1: diciamo.
0: affermato alla
1: Sì,
0: grande, sì.
1: però di questi newcomers
0: Si vedrà, si
1: si
0: vedrà.
1: vedrà.
0: Sì, ci sono tanti
1: Ce ne
0: artisti.
1: sono pure troppi.
0: È così, è sempre, no? Cioè, ora abbiamo questa musica un po' leggera, dico io così, no? E quindi loro, ci
1: Come
0: troviamo in
1: detto, vuoi
0: questo.
1: essere famoso oggi come oggi? Basta che fai un brano che va su TikTok.
0: Eh sì, ed è
1: Ma sai
0: orecchiabile.
1: perché? Sai perché? Ecco, perché i social hanno questa tendenza a contenuti brevi, Assolutamente.
0: no?
1: Sì,
0: Forti e
1: vero,
0: brevi.
1: vero.
0: E quando noi creavamo la lista per la musica di questa sera, con Salvatore notavamo proprio questo, che la maggior parte delle canzoni che viene pubblicata difficilmente raggiunge i 3 minuti o poco poco va oltre questo tempo, mentre le canzoni precedenti tranquillamente si avvicinavano ai 4 minuti,
1: Se non
0: addirittura,
1: cinque,
0: ecco, li
1: sì,
0: superavano pure, no?
1: è
0: Abbondantemente.
1: vero. C'era la
0: Quindi
1: canzone di.
0: avevano più da raccontare, avevano più tonalità, forse, non lo so, però...
1: C'era la canzone di Rino Gaetano, no?
0: Ti ricordi?
1: Il cielo è sempre più blu, Sì.
0: che andava, mi sa, 8 minuti, che Sì,
1: allora.
0: ascoltavi 10 minuti di fila, forse.
1: Allora
0: O
1: facevano i
0: Gianna
1: dischi,
0: pure.
1: Gianna, esatto. Però erano altri tempi, quindi ragazzi, dovete ormai. Voi Anzi, siete vecchi. però tu lo sai che negli anni 70-80 i brani non potevano durare oltre 3 minuti e 30 secondi
0: Ah
1: alla
0: sì?
1: radio,
0: Perché?
1: sì. In effetti, no, perché per via pure pubblicitarie
0: Ah.
1: dovevano avere tutti una massima di 3 minuti e 30.
0: Ok.
1: Perciò se vedi pure su Spotify certe canzoni sono radio edit,
0: Sì,
1: che
0: vero,
1: sarebbe
0: bravo.
1: l'abbreviazione radio
0: Sì.
1: edition, che è quella corta.
0: Visto?
1: Ad esempio, Bohemian Rhapsody, la canzone di Freddie Mercury e dei Queen, quella non la voleva passare nessuno perché
0: È
1: dura 7
0: vero,
1: minuti e
0: è vero.
1: 40.
0: Allora Vasco Rossi che
1: Vasco Rossi avrebbe
0: dura.
1: smesso. Lasciamo perdere. No, ma per dire, l'unica radio che l'ha trasmessa poi per intera e là è scoccato poi il
0: Il
1: successo.
0: successo, sì.
1: Che se, appunto, hanno avuto fortuna che questa radio ha creduto in questo brano. E l'hanno passato. Se fosse stato un altro, avrebbero detto salta tutti i principi della radio, non possiamo passarla, non sarebbero mai diventato i Queen, forse, o in un secondo momento. Comunque.
0: Comunque ti credo perché il prossimo brano è di Nada, ma che freddo fa domani, non oggi.
2: Infatti è 3 minuti e 03.
0: Quindi, è iniziato a piovere, ha smesso.
2: Ti credo.
0: Ma che freddo fa?
1: Ma che freddo fa?
0: Nada.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Roberto Coro nel Record di Lucio, che Lucio era un grande.
1: Un'altra leggenda, no?
0: Sì.
1: Italiana.
0: Sì.
1: Certo, non si può paragonare a Freddie Mercury, no? Però.
2: Ma giusto per fare un confronto
0: italiano,
2: no?
0: Però, un poeta.
2: Come si chiamava la canzone di Baby K? Tuca Macarena.
1: Tuca Macarena.
2: Questa si intitola Pensieri e parole, cioè tutto un programma.
1: Però
0: dalle stelle alle stalle, dai, non scherziamo.
1: Chi l'ha scritta?
0: È Lucio Battisti.
1: No, Mogol.
0: Ah, no, Mogol. Esatto, esatto, hai ragione, il cantautore era Mogol, scusa.
1: Mogol a quel si dice, no? A
2: quell'epoca.
1: A quell'epoca scriveva delle poesie.
0: E invece quella di Baby Kate, chi l'ha scritta? Di Baby Kate,
2: l'aveva scritto Chachi.
0: Bravo, ragazzi, hai vinto $1 milione.
1: E
0: no, ragazzi,
1: penso.
0: Ma è così ormai, perché ecco, Mogol era uno che leggeva, era uno che studiava, era uno che scriveva, e poi uscivano capolavori del genere. Oggi chiede ChatGPT e fa tutto l'intelligenza artificiale, risultato è quello.
1: Dai, non penso, se no, se è così, allora pure io posso cantare.
2: Tu non devi cantare, tu basta che ti fai scrivere un testo. Poi con l'autotune devi fare aggiustare la canzone e appunto fai il brano.
1: Allora,
2: TikTok,
1: facciamo così: la prossima volta mi fate un testo e mi mettete l'autotune e io canto.
2: Tu mi devi dire solo su cosa, perché c'è un'applicazione, si chiama Sumo mi sa.
0: Vediamo se è quello che dice Orazio, è quello che volevo dire.
2: Puoi descrivere di cosa si deve trattare in questa canzone, puoi scegliere il vocalist maschile, femminile, in quale direzione, se deve essere house, hip hop, rock and roll, rap, quello
1: pop,
2: che vuoi
1: pop.
2: Scrivi il testo che vuoi e lui ti fa automaticamente, ti compone tutto un brano in 3 minuti e poi puoi decidere tu quanto vuoi.
0: Sì.
2: Devi essere solo creativo, perciò se tu sei poeta...
1: Accetto questa sfida.
2: Se tu sei poeticamente, diciamo, che sai scrivere e dici tu una canzone che magari parli dal cuore, faccio un esempio, romanticizza un po'.
1: Gigi Finizio,
2: automaticamente questo ti compone una canzone fatta e finita di 3 minuti e mezzo e ci impiega 1 minuto per farla.
1: Ok, interessante.
0: Salvo, oggi con questa intelligenza artificiale puoi fare quasi tutto, ma la qualità è sempre poi da verificare.
1: Bravo.
0: Questo è il punto. No. Oggi si stanno scrivendo libri con l'intelligenza artificiale, e a scriverli sono persone che non hanno
2: titoli
0: mai
2: di studio.
0: Avuto la passione, il titolo di studio, o comunque il tempo, o sì, la tendenza a scrivere, diciamo così. Poi li pubblicano e ti rendi conto che, ad esempio, che prima della congiunzione mettono la virgola, no? Questa è una tendenza tutta americana, e tu lo sai, ChatGPT è americana, no?
1: Certo.
0: E quindi ti trovi tradotto poi con il metodo ChatGPT, con la virgola prima della congiunzione. Ma ci sono anche tante altre cose che tu già nel leggere il testo ti rendi conto, è stato creato con l'intelligenza artificiale, e se non sei abbastanza bravo per farlo, ci sono delle app che ti aiutano a capirlo, e dall'altra parte altre app che ti aiutano a nasconderlo.

0: come si chiamava? Il DJ degli
1: DJ
0: Eiffel 65?
1: D? Chi si ricorda? Sì, lo so
0: Vabbè,
1: che sì.
0: comunque, Capri Ponte.
2: Capri Ponte,
0: Capri
2: sì, lui lo
0: Ponte
2: scopre.
0: l'avevano messo su WhatsApp delle Iene.
2: Sì.
0: Avevano prodotto
2: Ricordo
0: un
2: questa
0: nuovo brano
2: intervista, sì.
0: in pochi secondi, digitando quello che ci volevi dentro. Lui dice: questo non deve essere per forza una cosa negativa. Se tu sei creativo, però non hai mai usato un strumento, se hai la creazione, cioè la creatività giusta, poi chiunque può creare un brano che potrebbe diventare una hit. Che alla fine è solo capire cosa potrebbe piacere ai
1: Cosa,
0: giovani di oggi, non è
2: sì. Devi
0: che.
2: trovare il ritmo giusto, le parole giuste, la tendenza del momento, fare quel ritornello, metterlo sui social come bam bam o boom boom ed è fatto il successo per un paio di mesi, al massimo qualche annetto.
0: Ti fai qualche soldo in più?
2: Funziona così ormai, lo dice la tendenza, lo dice il mondo della musica, il mondo dei libri, il mondo di qualunque settore ormai, dove purtroppo il livello si sta andando verso. Sì, a raggiungere un livello medio-basso.
1: Cosa vi devo dire?
2: Salvo, ti vedo distrutto dopo aver
0: Facciamo
2: sentito
0: passare
2: queste
0: alla
2: cose.
1: prossima. No, ma distrutto no, guarda,
2: Triste,
1: cioè,
2: triste.
1: vabbè, è un'altra epoca,
2: È
1: ma
2: un'epoca, giusto? È un'epoca.
1: è inutile piangerci addosso come era prima, perché ormai è così. Chissà, indomani forse quelle persone che non usano né ChatGPT né Gemini saranno quelli che avranno più fortuna, no? Perché non hanno perso quella creatività, non hanno perso
0: No, come hai
1: la.
0: detto, alla fine è come ogni strumento, se sai come usarlo è sempre una cosa, può
1: Ma
0: essere di aiuto,
1: guarda, pure se io, per
0: ma.
1: esempio, mi faccio aiutare da ChatGPT in ambito del lavoro, io devo capire della materia, perché
0: Appunto,
1: io
0: perciò.
1: so se lui
2: Bravo,
1: mi
0: sta dicendo una
1: sta
0: verità o.
1: scrivendo
0: Sì,
1: cose,
2: è pieno di allucinazioni, no? Di
1: infatti,
2: errori,
1: quindi tu devi
2: di limiti.
1: sempre, esatto, quindi studiare devi sempre. L'unica cosa è che lo devi usare
0: Come
1: come
0: strumento e non come
2: come un
0: zoic,
2: supporto, ma non
0: strumento.
2: assolutamente considerarlo la Bibbia.
0: No.
2: Il problema che fanno in molti è proprio questo. Poi quando ti metti a discutere, ma dove l'hai letto? Come lo sai? Ah no, me l'ha detto ChatGPT. E
1: Quindi è un
2: allora
1: po'
2: lì inizi
1: difficile,
2: a fare,
1: certo.
2: ok, hai ragione.
0: No, ma dovrebbe essere con tutte le cose così, anche una notizia, devi sempre chiedere, può
1: È
0: essere vera questa
1: fake?
0: notizia o è un fake? Ma
2: Sì.
0: c'è gente che si fa scrivere
2: Il
0: le cose
2: problema è
0: e
2: che la
0: le dice
2: gente ha
0: pure.
2: smesso di ricercare la qualità per due motivi. Intanto perché la qualità richiede impegno e la gente non si vuole impegnare, e anche poi perché la qualità bisogna riconoscerla. E se tu sei abituato ad avere tutto e subito, a non impegnarti per ricercare la qualità, non la sai neanche riconoscere quando ti si presenta davanti. E quindi per te
0: Giusto,
2: tutto è uguale. E
0: certo.
2: questo
0: E non è
2: poi.
0: neanche personale.
2: Esatto. E
1: Da
2: quindi
1: un
2: arrivi
1: lato
2: ad.
1: tu praticamente hai un strumento che è un verso, come si dice?
0: Sì,
1: Verso,
0: uno
1: uno
0: strumento.
1: strumento che possono usare tutti, quindi pure quello che poverino
2: Bravo.
1: non ha studiato. Io ora dico mia nonna, no? 86 anni, non è che ha fatto chissà che scuola, però lei, avendo un po' di creatività, perché no, può farsi aiutare
0: Giusto,
1: da questa.
0: però è un strumento che appunto non conoscendo niente è un mondo, non è una cosa, cioè non
1: Certo.
0: è come per noi, c'è un'applicazione appunto che ti concede a farti il tuo brano. Mia nonna addirittura, che la saluto, che ci ascolta di sicuro,
2: Salutiamo la nonna.
0: quando cerca
1: Salutiamo,
0: qualcosa su Google, qualche
1: salutiamo.
0: ricetta,
1: Google.
0: Google, riceve la ricetta, gli scrive pure grazie, cioè lei pensa che sta scrivendo con una persona che gli stia
1: Vabbè,
0: dando una
1: certo.
0: risposta, anzi per l'età che ha lo usa molto molto bene
1: Cavolo.
0: il telefonino, come
1: Sì.
0: detto, si fa cercare le ricette,
2: Ora,
0: cioè.
2: se c'è gente molto più giovane di tua nonna, tra i 20, i 30, i 40 anni,
1: Che
2: che
1: scrivono.
2: addirittura ricopre incarichi pubblici o che, come dicevo
1: Sì.
2: prima, ha dato alla luce libri, canzoni, quello che insomma il mondo della creatività può offrire e suggerire, che sai cosa faceva? Chiedeva a ChatGPT come argomentare un tema o come fornire un testo o un commento, e poi quando ChatGPT lo elaborava e lo generava, ovviamente lo faceva utilizzando gli apostrofi
0: Sì,
2: iniziale e finale.
0: giusto.
2: Queste persone, perché erano più di una, copiavano e incollavano i risultati di ChatGPT sui social, io lo ricordo fin quando c'ero, e senza alcun pudore, senza alcuna vergogna, pubblicavano praticamente la risposta di ChatGPT, convinti che
1: Che erano
2: fossero
1: loro.
2: loro a scrivere in quel mondo virtuale. Fin quando poi qualcuno lo ha fatto anche notare, e quindi questa tendenza si è ridotta, ma
1: Certo.
2: come dicevo prima, il contenuto non cambia, lo
0: No,
2: stile non cambia,
0: no.
2: e quindi ti accorgi con molta facilità.

0: facilità se è farina del tuo sacco, come si diceva ai tempi di scuola.
1: Comunque ragazzi, la serata sta terminando.
0: Dai.
1: Io vorrei salutare mia nonna che settimana scorsa ha compiuto 86 anni.
2: Tantissimi auguri.
0: Auguroni.
1: E quindi ai nostri radioascoltatori tante cose belle e alla prossima.
0: Sì, io prima di lasciarvi soltanto un annuncio. Cosa succede in città? Allora, cosa succede in città? La prossima settimana, esattamente il venerdì 18 settembre alle ore 19 presso la Gemeindebibliothek di Neuhausen alla Marktgasse 1, la biblioteca organizza in collaborazione con il circolo di letture di Schaffhausen la presentazione del libro di Daniele Oldani. Mi hanno detto che morirò martedì. Un libro che io ho letto, molto interessante, un libro che avrò anche il piacere di presentare insieme a Giuseppe Pietramale e a tutti coloro i quali vorranno partecipare all'evento. Più che presentare il libro, presenteremo Daniele, che è veramente una persona splendida, che ho avuto modo di conoscere l'anno scorso, che ha visitato Schaffhausen diverse volte e ha intervistato anche molte persone che vivono nel nostro cantone. Sarà un incontro intimo, bello, partecipato e fuori dalle normali loro logiche, domanda risposta, il pubblico lì ad assistere, senza ChatGPT, ma con tanto entusiasmo, tanta passione e tanta curiosità nel conoscere l'ospite. Il titolo dell'evento è Una cascata di storie, Schaffhausen, libri in scena.
1: Quindi
0: Orazio,
1: io direi
0: Salvatore,
1: di parlare giusto un minuto e poi mandare la sigla senza
2: passare l'ultima canzone che ha scritto pure Mogol.
1: Esatto, di Adriano Celentano. Tanto per essere, no?
2: L'emozione non ha voce.
0: Dai, mandala,
2: vedi?
0: E magari la lasciamo come tappeto e salutiamo i nostri ospiti.
2: Possiamo anche farlo, dai. Sì, sì. Facciamolo in sottofondo.
1: Perché l'emozione non
2: tanto
1: ha voce.
2: Tanto lo sappiamo usare questi aggeggi qua.
0: Come dice Salvatore, l'emozione non ha voce. Sì, non ha voce. Quindi la nostra voce termina tra poco meno di un minuto. Noi ringraziamo ancora una volta chi ci ha seguito. Ci diamo appuntamento al prossimo mese.
2: Salvo imprevisti, questa volta no, ve lo posso già garantire che noi non ci sentiremo prossimo mese, ma tra due ci saremo pure noi di nuovo alla radio a condurre Radio Italo Munoz. Nel frattempo ci saranno i nostri colleghi, ex colleghi, amici, fate voi. Saluto pure Giulio che vi ha salutato, a proposito che i ragazzi erano da noi all'allenamento, e
1: niente, buona serata a tutti,
0: buona serata e alla prossima.